peculiarmente amici ha la speranza come si può andare su di lì e non mi dici di te quanto ti ho detto che ti ahà lì che ti c'era lì che lì che ti ho detto che ti ho detto che ti ho detto che ti ho detto si può spiegare con le cose che non si è più spesso che si è fatto no no no non affondere che si è perduto in due fonti smalte nato con il curato una campiera a tutti i cavalli ma i cittadini stanno camicia li stanno lo sai che io non c'è questo mi sono curato con la luce non è ancora lì peace Yes. Thank you.